il maestro Mantovani, il brasiliano Walter Wanderley e Nori Paramore occupano il seguente spazio con le melodie di Somewhere in the Night, Wave e Harlem Nocturne.